2000.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa,

che quando balli così mi vuoi provocare. E lo sai cos'è che scateni tu dentro di me?

questo spazio disuso, assenza di gravità. Qui non c'è anima viva, non serve gridare aiuto. E sopra un cavalcavia, due falchi sull'autostrada, lasciare

l'odio è una strategia che colpisce nel segno, una minaccia impotente, una potente magia. Il nostro grido di caccia, il nostro canto d'amore.

0: No, aspetta, vedi. Con l'Odisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti non solo...

0: che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

Except bad people.

Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è di un posto l'ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare, le più piccole dirigi del fiume, le più grandi sanno già dove andare.

Ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.

right now.

0: bravi. Uno per uno.
1: Ragazzi, ma non vi rendete conto che avete di fronte a voi la, la brutta copia, diciamo, del gruppo che eravamo all'epoca, non so quando siamo stati a quella volta là, dove cazzo eravamo?

capelli rossi e occhi blu, pantaloni corti d'uno strappo proprio lì.

0: sa. Scegli un raro e cerca il punto esatto dove muore la città.
1: State ascoltando Radio Nair, Radio Mai Doma e Matti Mosa.
2: Cose da Pass, Box, Secla, Marcia Longa e...

nel Jux del 1980. Edoardo Benetto, Sono solo canette, un brano gelissimo da quasi parte della isola italiana in quegli anni. Naturalmente diamo Cosas, questa è la seconda marcia long estiva, e quest'anno abbiamo pensato di proporvi le canzoni del Jux. Io sono Passo Scartato e siamo al terzo appuntamento. Naturalmente cercheremo di ricordare, io stesso cerco di ricordare tutte le canzoni che ascoltavo e attraverso i racconti che ho avuto la fortuna di ascoltare, ho segnato alcuni titoli di brani anche degli anni 70 oppure degli anni 60. Nel corso, diciamo, di questi appuntamenti per tutt'altro, vi proporrò queste bellissime canzoni da jukebox, altre non le conoscevo neanche, ma per me è stata una scoperta, ma va bene qui a me, sono, spero che piacciono anche voi. Per quest'estate, all'insegna del disegno più totale, ci si è scelto a casa di rilassare e lo facciamo così. L'anno scorso ci siamo dedicati ai complessi melodici, quest'anno jukebox, la prossima andando diremo qualcos'altro, sicuramente ci inventeremo. Il prossimo brano, sempre il 1980, campione anche in radio, nelle radio libere, io stesso lo mettevo tantissimo nelle mie trasmissioni. Quell'anno Umberto Toti, ancora Umberto Toti, perché Umberto Toti è il jukebox di quegli anni. Umberto Toti che con questo splendido album meraviglioso che si chiamava Stella Sti, ecco il brano tutto integro, naturalmente vinile, eccolo qua, Stella Sti, la splendida chitarra suonata da The Return, Madonna.

Non devo, non può assolutamente farvi mancare il brano di Viola Vantino. Del resto ve l'ho già messo all'interno di questo ciclo puntate. Avreste ascoltato diversi brani di Viola Vantino, che io la

quando queste canzoni di viola uscivano, polizzavano ogni almeno 3 settimane a tenno dei jukebox. Ve lo posso garantire, io sono veramente un aficionato.

più praticati dai ragazzi, dagli adolescenti di quel periodo. Ma andiamo avanti, un'altra gina, una di quelle gine che insieme a Viola e a Donatella Tore ha polverizzato sempre.

punta tu una da regine del questa sera, non c'è niente da fare. Vabbè, ma queste erano le regine del jukebox. Perché il jukebox non esiste, lo ripeterò sempre fino all'ennesima potenza. Oltretutto, adesso nei luoghi di aggregazione, sicuramente lì per caffè, a fare brunch, con questa musica di sottofondo, talvolta.

ce ne pare. Ma torniamo alla nostra letta di stasera, appuntamento per Cosas, seconda malunga estate, le canzoni dei Box, ancora un'altra regina. La canzone con testo abbastanza equivoco e a doppio senso, all'epoca ci fece molto sorridere per la verità. Lei è Donatella Rettore. E secondo voi quale può essere questa canzone con un testo equivoco? Se non qualcosa che riguarda veramente qualche serpente che si muove di qua e di là, ma non è un serpente, è un pensiero decente che diventa chissà che cosa.

Le uniche donne per lui, ed erano tante, ve lo assicuro, perché lui era veramente un bel ragazzo. Alan Sorrenti, oramai smessi definitivamente i panni del progster, cioè di quello che frequentava i festival dell'avanguardia dell'inizio degli anni 70, aveva prodotto album che avevano per titolo Aria, oppure Come un incensiere all'alba di un villaggio deserto, oppure il terzo, Alan Sorrenti stesso, dischi meravigliosi. E lui scopre il successo commerciale già con Figli delle Stelle e diventa un figlio stellato, anche citato da Battiato nel brano Bandiera Bianca. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il Denaro. E nelle discoteche e anche nel jukebox, ma anche nelle radio libere, il nuovo brano di Alan Sorrenti veniva certamente gettonato, forse non come Tu sei l'unica donna per me, ma comunque passava abbastanza attraverso questi canali. Il brano è molto bello e si intitola Non so che darei, e l'ha scritto lo stesso Alan Sorrenti, quindi lodi ad Alan, che salutiamo.

1979, il retro, il lato B, attenzione con lato B, oggi il lato B si intende qualcos'altro, ma ai miei tempi il lato B era il retro del 45 giri, semplicemente. Dunque il lato B del grandissimo brano di Renato Zero, Il Carrozzone, aveva questa canzone che secondo me non è per niente un lato B, anzi io ho sempre sostenuto che erano due lati A, e infatti nei jukebox in quel periodo venivano gettonati insieme quasi sempre, quindi Il Carrozzone da una parte, sta bella ballata di Renato Zero che parla della vita che in qualche modo se ne va, Tempus Fugit, mentre l'altra canzone molto ballabile che aveva per titolo Baratto veniva praticamente subito dopo e in qualche modo ci svegliava dall'atmosfera, diciamo, un po' malinconica della canzone Il Carrozzone. Entrambi bellissime, noi ascoltiamo per ora Baratto, eccolo Renato Zero, sempre in gamba, sempre mitico.

Di sicuro il nostro direttore Massimo Figuretti starà un po' storcendo il naso da un po' di settimane a questa parte, perché solitamente questa musica noi in Radon Air non la passiamo sempre, anzi per meglio dire non la passiamo quasi mai, perché è, come dire, una musica forse troppo commerciale. La nostra radio è una radio abbastanza intellettuale da questo punto di vista, ma io dico sempre una cosa: evitiamo di essere snob e contestualizziamo sempre qualsiasi cosa, qualsiasi canzone che passiamo, qualsiasi parola che diciamo. Non facciamo come gli altri, noi non facciamo una hip-parade in queste trasmissioni, voglio rassicurare il direttore. Stiamo facendo semplicemente la storia del jukebox, la storia del jukebox che poi è la storia dei ricordi, i ricordi di quelli della mia generazione, di quelli che sono venuti prima di me e anche di quelli che sono venuti dopo, ma appena appena dopo, perché poi nel 1985-86 i jukebox avevano già esaurito la loro spinta propulsiva. Ma noi adesso continuiamo su questa scia di questi bei balli che ci offriva il jukebox. Si ballava nel bar, si facevano pure tanti rock and roll, ricordo, i ragazzi si cimentavano anche in rock and roll acrobatici. Magari dopo ci ascolteremo un brano di rock and roll, non lo so se l'abbiamo in scaletta, vedremo. Per ora Electric Light Orchestra, questo gruppo inglese fondato nel 1970 da Jeff Lynne e Roy Wood, dall'album Discovery del 1979 noi ascoltavamo sicuramente Last Train to London. Questo era il brano che il jukebox passava, lo dico meglio, Last Train to London, Last Train to London, wow, eccolo qua sul piatto, l'abbiamo ancora in vinile anche questo, ed è una grossa fortuna. Radon Air, cose da passo, passo scarpato per voi, e sarà d'accordo pure Riccardo Cortice sicuramente.

in bar non ho mai ballato questo brano dell'Electric Light Orchestra, non ci credo neanche se me lo giurate sulla cosa che avete più cara. Tutti ballavano questo brano in quel 1979, benedetto, perché tanta bellissima musica fu pubblicata in quell'anno. Ma facciamo qualche passo avanti, 1982, la new wave italiana, e non c'entra nulla il free jazz punk inglese, come dice Battiato, ma un grande gruppo, una grande band che aveva rivoluzionato, come tante altre band, il suo modo di fare musica, e si presentò a Sanremo con questo bellissimo brano, un brano che in jukebox andava molto molto bene. Non capisco perché poi le orme non abbiano continuato su questa scia, non lo so questo perché, però sta di fatto che questo brano resta ancora bellissimo ed è ancora nelle loro scalette ed è sempre richiesto. Il brano è Marinai, le orme 1982, eccolo qua.

Bellissimo, tra i più bei brani delle Orme in assoluto, anche se è di un periodo che non rappresenta totalmente la band, perché le Orme hanno avuto, diciamo, il loro massimo successo negli anni 70 con il genere progressive, perché poi è tornato prepotentemente nel repertorio della band dalla metà degli anni 90 in poi, penso 96, con l'album Il Fiume, e da allora continua ancora adesso. Saluto la band. Dicevo, andiamo avanti con il nostro repertorio, e che cosa ci aspetta adesso? Ci aspetta un brano molto bello di Umberto Balsamo, che pure andava fortissimo. Il brano è Balla.

E noi continuiamo a ballare nel nostro bar ideale, davanti al nostro jukebox ideale, con un brano che nella traduzione italiana porta per titolo Restare in vita o sopravvivere. E loro, gli americani, negli anni 70 lo facevano semplicemente ballando. E sto parlando di Staying Alive, i Bee Gees, eccoli.

Ultimo brano in programma per questa sera, l'ultimo ricordo di questo terzo appuntamento di Cose da Pass, le canzoni del jukebox, seconda marcia lunga estate di Redoneir, e lo facciamo con la canzone di un addio, l'ultimo brano che Lucio Battisti ha pubblicato nel 1980 in collaborazione con Mogol, si chiama Con il nastro rosa ed era l'ultima traccia del suo bellissimo LP Una giornata uggiosa. Io vi saluto, saluto Riccardo Cortecci, saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento al quarto appuntamento delle canzoni del jukebox e ascoltatevi l'assolo di chitarra di Phil Palmer, che è veramente un'icona, un monumento alla chitarra elettrica, semiacustica, veramente un assolo che ci fa sognare e da solo vale tutto il brano, ve lo assicuro. Noi siamo Redoneir ancora, Cose da Pass, cosa dirvi di più adesso se non il triplo ciao ciao ciao, tre perché tre è il numero perfetto, tre perché la Trinacria, la Sicilia mi aspetta tra non molto, insomma andrò a svernare lì e trasmetterlo da lì come ogni anno e niente. Noi siamo qua e i nostri ricordi sono là, custoditi sempre nel nostro cuore, le canzoni del jukebox di Redoneir.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto agli studi Red On Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi a Quattro Mori Jazz Club è Francesca Corrias. Qualcuno di voi la conosce? Non vedo tante mani alzate, vabbè, non è mai troppo tardi.

Partiamo dall'inizio, che è sempre la cosa migliore da fare. Francesca Corrias non è una di quelle artiste che è cresciuta in famiglia ascoltando jazz tutto il giorno fin da piccola, o almeno non nel senso romantico che ci immaginiamo. Il suo percorso è abbastanza atipico e proprio per questo è interessante. Ha studiato violino al Conservatorio di Cagliari, ha preso la licenza di solfeggio, poi, e qui la cosa si fa curiosa, ha imparato da sola il flauto traverso, la chitarra e il tres, le percussioni afrocubane, da autodidatta. E questo già vi dice qualcosa sul tipo di persona che è, una che non aspetta che qualcuno glielo insegni, ma ci va dentro da sola, con testa bassa e tanta voglia di capire. E il jazz? Il jazz arriva dopo, arriva all'università, e lei stessa l'ho raccontato in qualche intervista con una metafora che trovo molto bella. Scoprire il jazz è come scoprire la lettura, all'inizio faticoso, ma poi irrinunciabile. Ecco, irrinunciabile, una parola che dice tutto. I dischi che l'hanno folgorata, che l'hanno fatta innamorare di questa musica, Kind of Blue di Miles Davis, Love Supreme di Joel Coltrane, due classici assoluti, due pilastri, ma poi aggiunge che forse il disco che le ha davvero cambiato la vita è Songs of the Key of Life di Stevie Wonder. E anche questo dice qualcosa. Francesca Corrias non è una musicista che si chiude in una sola stanza, le stanze le attraversa tutte.

Bene, torniamo alla sua storia. Si laurea con lode a Pisa in lingue e letterature straniere, si specializza in didattica, sempre col massimo dei voti, insomma non è il tipo che lascia le cose a metà. E poi finalmente si potrebbe dire, anche se in realtà il percorso aveva già preso quella direzione già da un po', arriva il jazz come centro di tutto. Dal 2009 insegna canto jazz al Conservatorio di Cagliari, dal 2013 è anche insegnante ai seminari invernali di Nuoro Jazz e dal 2014 anche a quelli estivi. Nuoro Jazz, per chi non lo sapesse, è uno dei seminari jazz più importanti d'Italia, un appuntamento che ogni estate porta a Nuoro musicisti e studenti di tutto il paese. Non è un posto dove finisci per caso, ci finisce perché sei bravo o sei brava. E nel frattempo i concerti, i progetti, i dischi, perché Francesca Corrias non è una che fa solo una cosa alla volta.

Parliamo un po' della sua discografia, che è abbastanza ricca e abbastanza variegata. Uno dei dischi che vale la pena citare subito è Sunshine, uscito nel 2012 per Sard Music, un disco da leader che lo dice già lunga su dove si trova in quel momento della sua carriera. E non è un disco qualsiasi, perché fra gli ospiti c'è David Lynx, cantante belga di jazz, uno dei più raffinati in circolazione in Europa. Avere Lynx su un disco vuol dire che ci si muove in certi ambienti, che si ha una certa credibilità nel mondo jazz internazionale, non solo italiano. Poi arriva Frattale col Sunflower Quartet, un progetto che dura nel tempo e ha un'identità precisa. Su questo disco Paolo Fresu ha scritto qualcosa che vale la pena di citare, perché è una di quelle frasi che coglie davvero nel segno. È Francesca Corrias, l'anima dei Sunflower. Non solo perché ne è la voce principale, ma anche perché è lei che permea delicatamente il mood del gruppo con la sua personalità allo stesso tempo forte e delicata. Forte e delicata, detto da Paolo Fresu, che di musica se ne intende, è un riconoscimento serio.

Ma Francesca Corrias non è solo Sunflower Quartet, è anche Rondella, un progetto più recente con un suono descritto come un pianeta sonoro, qualcosa che mescola ritmo, melodia, armonia in modo aperto, senza barriere tra le influenze. C'è il jazz, ovviamente, ma c'è anche altro. E poi c'è Mucca Macca, un progetto ancora diverso, dove lei è vocalist, compositrice e flautista, anche il flauto, quello che ha imparato da sola, e con cui ha pubblicato Elementary per l'etichetta Bella Casa. E ancora Still Chame, inciso come cantante e compositrice per il disco dell'arpista Marcella Carboni, un progetto cameristico, raffinato, dove la sua voce si muove in un contesto armonioso completamente diverso dal jazz più diretto. Ecco, questo è un altro segno di chi è Francesca Corrias, la curiosità, la disponibilità a spostarsi e non restare ferma in un solo posto. Ha collaborato con un sacco di artisti sardi, e non solo, Rossella Fa, Laura Mura, Mario Brai, Alberto Sanna, ha partecipato a festival importanti, ha lavorato con musicisti come Arto Moreira, batterista e percussionista brasiliano storico, uno che ha suonato con Miles Davis, ha lavorato con Uri Caine, pianista americano fra i più originali degli ultimi 30 anni, nomi che non si incontrano per caso.

C'è un aspetto importante di Francesca Corrias che voglio ancora sottolineare, che forse non emerge subito quando si parla di lei solo come cantante. Francesca Corrias è una musicista a tutto tondo, nel senso che non si limita a interpretare, compone, arrangia, suona più strumenti, insegna, dirige rassegne jazz, gestisce la sua dimensione artistica con una consapevolezza che non è così comune. C'è poi la questione della Sardegna. Vivere e lavorare in Sardegna come musicista jazz non è la scelta più comoda del mondo dal punto di vista logistico. Il mercato musicale italiano è già complicato di suo. Farlo dall'isola aggiunge una serie di difficoltà pratiche che chiunque nel settore conosce bene. Eppure Francesca Corrias non ha mai smesso di costruire lì la sua carriera, contribuendo a rendere Cagliari e Nuoro dei punti di riferimento per il jazz dell'Italia meridionale, e questo non è poco. Lei stessa ha detto in qualche occasione che la Sardegna ha tantissimi talenti musicali, una cosa vera, basta pensare a quante voci importanti sono arrivate dall'isola negli ultimi decenni, ma a volte mancano le strutture e le opportunità per valorizzarli davvero, un problema che lei conosce bene perché ci convive ogni giorno.

Vale la pena spendere due parole anche su un ulteriore progetto un po' diverso, il Caravan Trio, dove Francesca Corrias porta la sua voce e la sua chitarra in un repertorio di musica brasiliana. Caetano Veloso, Javan, Chico Buarque, i grandi della musica popolare brasileira. E non è una cosa che si fa per caso o per moda. Il suo percorso col tres, lo strumento cubano con cui ha affinato il senso del ritmo afro-latino, è parte integrante del suo mondo di stare sulla musica. E sentirla cantare in portoghese su un arrangiamento acustico con contrabbasso e percussioni è un'esperienza un po' diversa rispetto al jazz più classico, ma è esattamente il tipo di trasversalità che la caratterizza. Non si tratta di fare tante cose perché si è irrequieti, ma di seguire i fili della curiosità fino in fondo, senza chiedersi troppo se ci sta o no nel proprio profilo artistico.

0: E poi c'è la didattica, la dimensione dell'insegnamento per Francesca Corria, se non è un ripiego o qualcosa di separato dalla, dalla vita da musicista. È parte integrante di quello che fa. Al Conservatorio di Cagliari porta da anni un lavoro serio sul canto jazz, lavorando con studenti che spesso si avvicinano per la prima volta a questa musica in modo strutturato. Ha raccontato come i concerti dei suoi studenti, live jazz del conservatorio, siano per lei il momento più importante del percorso formativo. Perché suonare in classe è una cosa, ma salire su un palco davanti a un pubblico reale è tutt'altra storia. È lì che si impara a gestire l'emozione, la tensione, l'imprevisto. Ed è esattamente quello che il jazz chiede: essere presenti, reagire, non bloccarsi. Un approccio all'insegnamento che dice molto su come lei vive la musica in prima persona.
1: La puntata di oggi si sta concludendo e noi abbiamo ascoltato nell'ordine Blackbird dall'album Sunshine, Haiku con David Lynx dall'album Sunshine, Norel col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Libra dall'album Rondella, Steel Chime con Marcella Carboni, Yuri Golubev e Francesco Dauria, Bentu col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Corcovado col Caravan Trio.
0: Francesca Corrias è un nome che nel circuito del jazz italiano è conosciuto e rispettato, ma fuori da quel circuito, nel pubblico generalista, in radio, nelle playlist, è ancora meno conosciuto di quanto meriterebbe. Ed è un po' il destino del jazz italiano di qualità. È un mondo ricchissimo con musicisti straordinari che fatica a bucare la superficie della grande visibilità. E ascoltare Francesca Corrias è il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
2: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurro.

0: Gino. E noi a Gino lo belamo.
1: No, non è stato Gino.
0: Zona,
1: non è stato Gino.
0: E chi è che ha messo la trivenza del disco del nostro che è volato?
1: Boh, che ne so. Sarà stato Mario.
0: Mario.

0: Marco amico.
1: Noi a Mario lo menamo.
0: Sì, ma lui è amico nostro, latte sui derivati, amici, suonare insieme.
1: Tu Gino.
0: No, io no Gino.
1: Tu Gino e fa comunella e protegge Mario. Io da una botta e voi muore tutte e due.
0: Senti, guarda, non fare così. Lui è Marco, noi amici, latte sui derivati, noi suonare insieme. Senti, senti odore del gruppo, annusa Mario. Ecco, ora annusa te stesso. Stesso odore, noi amici.
1: Uguale.
0: Infatti, uguale.
1: Come
0: perché...
1: si spiega?
0: Perché? Uguale, perché siete amici. Odore anche me adesso, senti.
1: Peggio. Tu molto più amico. Tu amico, lui Mario.
0: No, senti, guarda, concentrati, dai. Marco. Marco.
1: Mar.
0: Dai.
1: Mar. Mari. Mar. Marcazzo di nome, Mar. Mar, no chiacchiere, botte.
0: Dai, concentrati.
1: Meglio
0: dai.
1: Mario. Mario, mena, botte.
0: Dai, su, dai. Mar.
1: Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Marco.
0: Oh, Marco. Oh.

0: tastiera Rico the Teacher Cosimi.
1: E Nicola Menamo.
0: Alla chitarra Fabio De Fabulo Staddeo.
1: E Fabio lo Menamo.
0: Al sax Gigi Baby Pozzi Pezzi.
2: Tu basta musica.
3: Sei circondato, sei circondato.

l'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, o era il destino.

molti, due soldi e giovinezza, ho mai finita. L'America è un angolo,

0: Siediti qui, trattieni il fiato.
1: Forse non sono stato troppo scaltro.